Dio, vale valor malvena? Un lampo di dolor su figlio tuo valena. Muto sei tu, sospiri, hai tristato.